0: esce il tuffo.
1: Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.
5: Aia!

0: Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì, vabbè, sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
6: Here's my soul sister

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: fare?
2: Dai,
3: non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
5: Come si dice in spagnolo?
6: Bocadillo.
5: E in francese?
6: Colation.
5: In portoghese?
6: Longi.
5: Cinese?
6: Ciao, ci.
5: Vabbè, se non si era capito, snack.
6: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
5: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
6: Dalle 11 alle 13.
5: Su Radio Company.
4: Radio Company Snack. La mattina alle 6. Sveglia! Join the strip. Su Radio Company. Bot

0: Chris Lorenzo, si chiama Invisible.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: non è vero. Ciao Mauro. Le 7 e 6 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Buongiorno amici, questa è Radio Company, questa è la Family. Tra pochissimo faremo un gioco.

0: gioco che non abbiamo mai fatto qui all'interno della Family, vero De Biasi? Deciso al volo di martedì!
1: E vai, si gioca!
0: C'è qualche premio?
2: La console di Ale De Biasi.
0: Il numero di telefono di Ale De Biasi.

mattina dalle 6.30 alle 9 c'è la Family, il vostro programma preferito. Allora, io e De Biasi stamattina abbiamo deciso di fare questa cosa. Mettimi un drone, Alessandro. Anzi, è stata un'idea di Alessandro, devo dire. Ogni tanto, una volta, due nella vita, hai delle buone idee. Perché, come sempre, decidiamo dei dischi da cantare ad alta voce fra due brani, quindi fra circa 10 minuti noi decidiamo un disco da cantare ad alta voce. Però di solito vi diamo la possibilità di selezionare tra uno o due, ok? Ma stamattina abbiamo deciso di lasciare a voi il compito di inviarci eventualmente tramite, anzi solamente tramite WhatsApp 3332688688, due titoli o anche uno. Vedete voi. Allora, inviate dei titoli di canzoni che vorreste ascoltare, poi noi prendiamo i migliori e li mettiamo, ovviamente, e poi diamo la possibilità di scegliere tra uno o due. Però in ogni caso, se avete voglia di ascoltare un disco, oh raga, però allora lo spirito è questo, deve

0: Non puoi mettermi un disco rap. Un disco rap non è da cantare. Un disco da cantare, ok?
1: Non Benson Boone.
0: Ma allora, se siete in grado di cantare le canzoni di Benson Boone, potete inviare anche, potete anche chiederci Benson Boone. Va bene, quindi allora ragazzi, 333-2688-688, voi mandate il titolo della canzone che vorreste ascoltare. Mi raccomando, lo spirito è quello. Quindi è un disco da cantare ad alta voce, quindi un disco da urlare. Tipo Maracaibo è un disco da cantare, ok? Un altro disco che potrebbe essere da cantare, De Biasi?
1: La notte vola.
0: La notte vola, per esempio. Oppure YMCA è un disco da cantare.
1: Sei un mito.
0: Sei un mito degli 883 è un disco da cantare. Oppure ancora,
1: ma anche più di

0: lirico del mondo di Jovanotti. Alla fine, ragazzi, abbiamo fatto così. Perché, allora, ne sono arrivati parecchi che hanno scelto una canzone in particolare, e anche altri che ne hanno scelta un'altra, che adesso vi proponiamo. Quindi noi abbiamo scelto proprio dei dischi. In realtà questa cosa non l'abbiamo mai fatta, perché di solito mettiamo sempre due quasi pari. Queste sono due canzoni che sono in contrapposizione totale, sono sempre un po' ballabili. Però una appartiene ai primi anni 2000, remixata da un brano originale di Battiato,
1: che magari si avvicina anche a...
0: L'altra è un disco vecchio, molto vecchio, ok, di Celentano. La

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Parlami!

0: Prezioso con Marvin, voglio vederti danzare, disco poi ripreso dal 1982, Franco Battiato, voglio vederti danzare, giustamente, scelto da voi, ma soprattutto proposto da voi, questa è la cosa più bella. De Biasi ha detto lo faremo anche domani, vuoi farlo anche domani?
1: Tutta la settimana.
0: Tutta
1: dai.
0: La settimana. Ma oh, che ti credi di essere tu, scusami?
1: La mia è solo un'idea.
0: Perché vuoi fare tu le regole di questa radio?
1: Perché spiegami. Vado in ferie la settimana prossima.
0: Vero, così. Oh, è come, hai presente quando vai via da un posto di lavoro che lasci tutte le incombenze ai colleghi che non sanno niente, tutte le cose peggiori che puoi fare, le fai, ciao, tac, si se ne frega, io vado via, sono affari vostri. Non ci si comporta così, De Biasi. Non ci si comporta assolutamente così. Cioè, avete mai avuto qualche collega che, per esempio, vi ha lasciato proprio delle cose incompiute che avete scoperto anche dopo del tempo? Ok? Che quando è andato via, dopo del tempo vi siete trovati cose che aveva lasciato lì, e poi non sapete a chi dare la colpa. Cioè, lo potete dare anche al collega che è andato via, ma lui non c'è più, quindi non potete più farci niente. Il capo rimprovera voi di quello che non avete fatto, di quello che non ha fatto il vostro collega. È una bruttissima situazione. Comunque abbiamo fatto un'altra cosa, De Biasi. Tra i vari dischi proposti da cantare ad alta voce, secondo me c'erano anche dei dischi potenziali alza volume, che sono quelli che vanno in onda dopo lo sfigometro verso le 7.50. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi è ancora collegato verso le 7.50, sentirà sicuramente un disco proposto anche tra i dischi da cantare ad alta voce. Oggi abbiamo fatto sta cosa molto incasinata, però secondo me funziona. Tra pochissimo torniamo con lo sfigometro.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: oltre alla te. Ammo Ventura e Sun su Radio Company, amici, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company,
0: sfigometro. Ariete, le giornate per voi sono brillanti e piene di novità molto interessanti. Non ne state sbagliando una. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
2: Prega per noi.
0: Toro, dovete fidarvi del vostro senso pratico, della vostra capacità di vedere del positivo. Solo così riuscirete a superare situazioni stagnanti e bivi fastidiosi. Sfigometro meno 15, rotometro 36%.
3: Uè, canavacciolo!
0: Ma perché? Gemelli, settimana perfetta se volete ampliare i vostri orizzonti, soprattutto sul lavoro. Sfigometro meno 18 e rotometro 94%.
4: Arrivederci!
0: Cancro, alti e bassi energetici da un po' di tempo, ma d'altronde con questo tempo c'era da aspettarselo. 30 gradi di giorno, molti di più anche, 15 di sera, molti di più anche, aria condizionata sempre, ormai avete un'età. Sfigometro meno 8 e rotometro 5%.
5: Senti, fenomeno.
0: Leone, qualche piccolo contrattempo causato dal sole contrario, ma niente paura, tutto risolvibile e soprattutto passeggero. Sfigometro meno 10 e rotometro 11%.
2: Quindi che sei ignorante.
0: Perché? Vergine, guardate avanti, evitate le polemiche sterili, cercate di proiettare verso il prossimo passo e di non focalizzarvi su quello che non ha funzionato prima. Sfigometro meno 13 e rotometro 28%.
2: Prega per noi.
0: È finito,
6: è finito?
0: Certo.

0: Vi regala risposte a domande che non sapevate nemmeno di avere. Meglio così, approfittatene. Sfigometro meno 15, rotometro 53%.
1: Vabbè,
0: Scorpione, siete poco reattivi, un po' in confusione, anche i rapporti con i colleghi non stanno andando benissimo. Per fortuna avete voglia e la tenacia di uscire da questo limbo e fare meglio di così. Sfigometro meno 13, rotometro 34%.
2: Un attimo.
0: Sagittario, problemi di comunicazione e irritabilità vi rendono dei pessimi compagni di avventure oggi. Se vi guardate intorno e non vedete nessuno, sapete di chi è la colpa. Sfigometro meno 7, rotometro 3%.
3: Stefano Conte non esiste.
0: Sì che esiste. Capricorno, ricordatevi di ascoltare il partner. Non fate l'errore di pensare solo alle vostre necessità o alle vostre ansie. Solo così riuscirete a trovare un sano equilibrio di coppia. Sfigometro meno 14, rotometro 48%.
4: Senti che bella tranquillità stamattina. Vero. Che siamo tra uomini.
0: Bravo. Acquario, state facendo passi da gigante sul lavoro, non sbagliate un colpo. Se ne accorgono tutti, magari anche chi potrebbe darvi un aumento. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
1: Beh, che dire.
0: Pesci, rapporto con il partner super appassionato. Se siete singoli invece potrebbero esserci incontri molto, molto interessanti nei prossimi giorni. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
1: Prega per noi.
0: E allora De Biasi, se sei stato molto
5: perché
0: attento,
5: perché mi hai guardato così?
0: E allora De Biasi, se sei stato molto attento, sai bene qual è il segno fortunato di oggi.
5: Ma certo.
0: Qual è?
5: Aspetta un po' di

0: prima dei pesci, allora sarà l'acquario.
1: No!
2: Come no? Non c'è l'acquario!
1: Ma non hai ascoltato il segno dei pesci?
3: Pesci, hai detto?
1: Ma non hai ascoltato il segno dei pesci?
2: Ma tu mi hai detto acquario!
1: Sì, ma ho detto acquario, sfigometro meno 19, rotometro 99%. Se poi hai ascoltato quello dei pesci, era sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Ma te biasi? Io pensavo che tu facessi come fanno praticamente tutti quanti, cioè ascoltare l'ultimo pezzo di conversazione di una persona, prendere l'ultima parola che ha detto e ripetere quella, ma non aver ascoltato niente prima.
3: Mi ero fermato già all'acquario. 99%.
1: Sbagliato, De Biasi. Sbagliato. E ricordati che nel rapporto di coppia non si ascolta mai. Si prende l'ultima parola e si dice: hai detto questo. Dovevi prendere i pesci.
3: E io ascolto sempre.
1: Il segno fortunato di oggi è quello dei pesci, quindi hai sbagliato totalmente. Amici e amiche, bravo De Biasi, avevamo bisogno di questo tengo, perché il disco alza volume di oggi non è che sia scelto proprio da voi, ma quasi, perché prima ci avete proposto dei dischi per il disco da cantare ad alta voce. Noi abbiamo riciclato il disco da cantare ad alta voce che ci avete proposto per usarlo come disco alza volume di oggi.
4: Ora alza il volume!

Bohemian Rhapsody, i Queen. Disco scelto da voi da cantare, anzi, disco scelto da voi prima da cantare ad alta voce, ma l'abbiamo messo come disco alza volume di oggi. La Family.

0: imperdibili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Paolo Albares. Replica il ministro degli esteri italiano: i numeri ufficiali parlano chiaro, con il governo Meloni sbarchi crollati, meno 60% solo nei primi sei mesi del 2026, dice Antonio Tajani. E oggi Consiglio europeo tra i ministri dell'interno dei 27 paesi proprio sull'immigrazione. Marco Mancini.
1: La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania.
0: Gli europei per gli sport acquatici di Parigi: tre medaglie per l'Italia, un argento nel solo libero per Filippo Penati e due bronzi nel trampolino sincro e nel team free. Capitano, mio capitano, oggi alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio mondiale. È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: vapore il mondo. Karol G, Manu Chao, qui su Radio Company. Buongiorno amici, questa è la Family. Pronti per la sigla ufficiale? Tra pochissimo regaleremo anche i biglietti assieme a Due Punti Eventi qui su Radio Company, l'estate 2026.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come va? Tutto bene? Il lavoro mi stressa. Mica tanto la signora, eh?

0: tornerà la prossima settimana in ferie. De Biasi, ho una domanda per te, soprattutto per gli ascoltatori.
1: E
0: ma prima
1: in
0: la...
1: questo caso cosa si dice?
0: Ma prima la faccio a te cosa?
1: Ho un...
0: Beh, un domandone.
1: Così lo dici, proprio...
0: O sondaggione, preferibile. No, è più, un... è più un domandone. Ma tu hai mai dormito quando eri in coppia? Adesso sei single, ma quando eri... Hai mai dormito separato?
1: Dopo, cioè, dopo aver litigato, dici?
0: Hai mai, in generale, non devi scendere nel dettaglio,
1: no,
0: è mai
1: poco.
0: Successo?
1: No, no, no.
0: Sì, hai detto poco, però vuol dire che una volta sarà successo che hai dormito sul divano in un'altra stanza, perché magari avevi litigato.
1: Ma durante la notte ritornavo, tipo, ad esempio.
0: Oh, sì. Ritorno romantico.
1: Sì,
0: bravo, è così che si fa. No, perché c'è questo sondaggio che hanno fatto. Allora, la domanda è molto semplice. Dormire separati significa che la coppia è in crisi?
1: Dipende.
0: Dipende, bravo, bravo, bravo, dipende. Non necessariamente. In un sondaggio americano del 2024 su 2000 adulti, il 29% aveva scelto almeno una volta un altro letto nella stessa stanza o un altro spazio per adattarsi al partner. La domanda comprendeva anche episodi occasionali, quindi non parliamo per forza di camere separate ogni notte. Per esempio, ci sono tantissimi fattori che portano uno dei due nella coppia ad andare a dormire in un'altra stanza. Il russare, per esempio, è una cosa che spesso ti fa anche innervosire, perché cioè tu lo sai che il partner non lo fa apposta, ok? Però nel momento in cui lo sta facendo, sta russando, ti innervosisci, perché ti sveglia, perché non riesci più ad addormentarti. Quindi potrebbe essere una soluzione quella di andare in un'altra stanza. Mettimi pure una base, non ti preoccupare, che questo drone mi sta mettendo l'ansia. Allora, orari diversi e coperte contese, per esempio, possono essere un altro motivo. Oppure ci sono i bambini che magari vengono nel letto quando sono piccoli, per un sogno, per un incubo, per un motivo o per un altro, vengono nel letto, cominciano a mettersi in posizioni stranissime, tipo in orizzontale sul letto, non ci stai più, vai a dormire sul divano in un'altra stanza. Amici e amiche, a voi è mai capitato di andare a dormire nella stanza a fianco, ma per qualsiasi motivo, poi il motivo vedete voi se raccontarcelo o meno, anche per un litigio, oppure perché il partner russava, oppure perché è arrivato il bambino, oppure perché semplicemente il sonno è più tranquillo quando siete, non siete a fianco al partner. Magari il partner è uno di quelli che si muove tantissimo durante la notte, anche quello è un motivo per cui andare a dormire in un'altra stanza. A volte non lo si fa con cattiveria, certo farebbe piacere dormire col partner, a volte non lo si fa appunto con cattiveria, lo si fa semplicemente perché abbiamo bisogno di dormire almeno quelle 7-8 ore per stare bene il giorno dopo e per non sragionare. 333-2688-688 Radio Company. The summer is magic.

Pari assieme a Big Mama, ora siamo pronti per regalare due accrediti per gli All McKees Earth, Wind and Fire Experience. Non è facile da dire, ragazzi, questo gruppo, porca miseria. Allora, saremo...

0: le info su 2.eventi.com oppure i biglietti su Ticket One. Attenzione, perché però adesso regaliamo due accrediti. De Biasi, devi inventare una parola. Sei tu, eh? Sei...
1: Proviamo, dai.
0: Proviamo. Allora, vi ricordo ancora, 10 agosto, Piazza Cardi, Asiago, vi aspettiamo lì. Adesso vi regaliamo due accrediti. Dovete inviare la parola magica che vi darà il nostro Ale De Biasi al 333-2688-688. La parola magica è...
1: Asiago!
2: La Family Beach Club! Non

0: al telefono con noi c'è Lisa. Ciao Lisa.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno, Lisa dalla provincia di Treviso. Come stai? Che fai?
1: Tutto bene, sto andando in ufficio per gli ultimi giorni di lavoro.
0: Ultimi giorni vuol dire fino a venerdì?
1: Esattamente.
0: Ok, e poi ferie, vai da qualche parte?
1: Ci sono, sì, 2 settimane che mi aspettano di mare. Non vedo l'ora.
0: Dove vai di bello?
1: Ah, nelle nostre coste qui, okay, in provincia di Venezia.
0: Ok, molto bello, ma sì, tanto abbiamo l'acqua molto molto bella, le spiagge molto molto belle. Senti, allora, chi ci porterai a questo concerto?
1: Il mio compagno.
0: Perfetto, allora noi vi aspettiamo lì. Ti raccomando, vabbè, allora, a parte il fatto che insomma Asiago, località stupenda, poi tra l'altro si prende, c'è anche un po' di fresco, quindi ne vale la pena sicuramente. Vi invitiamo ad arrivare un pochino prima, ci saremo noi di Radio Company, ci sarà il DJ Luciano Gaggia a fare l'apertura e poi ovviamente il concerto degli Old McKees Earth, Wind and Fire Experience. D'accordo? Ti aspettiamo lì, Lisa.
1: Benissimo, perfetto, grazie.
0: Ciao,
1: ancora, buona
0: un
1: giornata.
0: Abbraccio.

0: quando si dorme separati ci possono essere tanti motivi per cui si dorme separati, è normale, magari perché uno russa, magari perché ci sono i bambini, le motivazioni magari le sapete voi. Dormite separati o dormite ancora insieme? Vi è mai capitato di dormire separati? Quali sono le motivazioni? 3332 688 688. Radio
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Mortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. Chase
7: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Radio Company, amici, ancora buongiorno, questa è la Family fino alle 9. Allora, motivazioni per cui si può dormire separati o al di là delle problematiche di coppia che ogni tanto possono succedere, anche quando si litiga, ogni tanto uno dei due dorme sul divano. Forse di più l'uomo, De Biasi, confermi?
1: Anche la donna, dai.
0: Dipende, sì, infatti. Buongiorno,
1: dorme. È comodo il divano,
0: Sì, dipende da che divano. Tu hai avuto dei problemi alle cervicali per un bel periodo dormendo sul divano, quindi non lo so, dipende molto dal divano. Buongiorno, dormo con mia moglie da 20 anni, neanche quando uno di due aveva il Covid abbiamo dormito divisi. Ecco, il Covid è stato un problema sicuramente, perché quando c'era, giustamente qualcuno ha dormito separato, come Stefania che ci dice: purtroppo a noi è capitato durante il periodo Covid, mio marito era positivo, io dovevo andare a lavorare, abbiamo separato gli spazi per un po'. Ciao da Stefania, ci sta. Poi c'è chi ci scrive: purtroppo è il mio problema, io già da tempo dormo in un'altra camera e puntualmente vengono a svegliarmi perché mi sentono russare dalle altre camere, quindi neanche dormendo separati riuscite a risolvere il problema. Ciao Roby. Poi
2: io vado direttamente fuori la panchina che ho fuori casa, soprattutto adesso che fa caldo.
0: Allora, sapete che ora questa è una cosa che succedeva, adesso ci sono i climatizzatori, però anni fa era una cosa che capitava di andare a dormire in terrazzo fuori per il caldo. Sì, capitava, De Biasi. Poi
3: il partner vuole dormirti sempre addosso.
0: Sì, col caldo
3: un
0: po' fastidioso.
3: Il partner che legge e tiene la luce accesa.
0: Sì.
3: Il partner che guarda fino a tarda ora
0: la
3: lo
0: TV.
3: Schermo del telefonino.
0: Anche. Cioè, queste sono le motivazioni per la quale lui non dorme col proprio partner.
1: Esatto, sì.
0: Vabbè, ci sta. Ma è vero, poi c'è chi, per esempio, io ho la tendenza ad tenere la TV accesa in camera, ma non tanto perché mi interessi. Magari a volte semplicemente sto guardando anche qualcosa che non mi interessa. Ma mi concilia il sonno, ok? La mia fidanzata un pochino meno. Quindi magari a lei disturba. A volte allora si dorme, cioè magari dopo uno torna a letto più tardi, non lo so. Comunque a volte magari uno rimane in sala, in salotto, davanti alla TV, sul divano a dormire, perché giustamente poi se no si disturba il partner. Ci sono tante motivazioni, le vostre le vogliamo sapere. Messaggi vocali scritti 333 2688 688.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.

0: fiore.
1: Angeli da Mango e Marco Mengoni, canto d'amore qui su Radio Company. Allora, amici, abbiamo appreso dai commenti
0: sì?
1: sui social.
0: Ciao.
1: Che Viviana è milionaria.
0: Proprio, guarda. Mi sto ammazzando dalle risate.
1: Sì, molto bello.
0: Sì, stiamo vedendo i commenti sotto il video, il reel di
1: esatto.
0: Camera Kiss.
1: Sono in collaborazione con te?
0: In questo caso no, ancora
1: caso
0: no, però secondo me ne arriveranno altri e probabilmente mi metteranno in collaborazione.
1: Allora, dicevamo ieri che tu hai partecipato a Camera Kiss.
0: Sì, questo Tinder Live,
1: sì,
0: una sorta di
1: esatto,
0: di
1: dove
0: dating.
1: Tra l'altro la parte più bella è che devi tirare queste bicchierate d'acqua in faccia a chi rifiuti. Ed è la cosa più bella che ci sia. E a quanto pare Viviana ha ricevuto commenti di qualsiasi tipo sotto.
0: Sì, in particolare per quanto riguarda l'hotel, la vita da Viviana, vedi? Ma loro che ne sanno di quello che abbiamo combinato noi qui a Radio Company. Ma adesso inizieranno a seguirci
1: sì,
0: anche loro. Comunque si stanno chiedendo quanto pago, quanto spendo, se ho la donna delle pulizie, se ho la colazione in club.
1: Sei milionaria.
0: Fantastico.
1: Ma lo sappiamo tutti che d'altronde era Pisarda dal centro di Roma. Centro, Roma centro. I soldini, il grano.
0: Vista
1: Colosseo. Certo,
0: capito,
1: certo.
0: Scusate.
1: Amici, vi lasciamo con Viviana e ovviamente Company Mattinè. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6:30 puntuali. Grazie De Biasi.

0: zio. Le 9 in punto, ciao amici.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini e una quarantina di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, un morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Chase every friend.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ma buongiorno, dai che ci siamo anche oggi live in diretta in carne ed ossa, solo per voi matti del mattinè che proprio come noi magari siete al lavoro in questo momento oppure siete in vacanza, ci state ascoltando da qualche

0: su Radio Company, seconda ora insieme. Ciao a tutti, matti del matinè. Sono Viviana, c'è Martino in regia. Dai che è martedì 4 agosto, fa caldo e noi stiamo sognando. Eh sì, e il caldo ci ha dato un po' di allucinazioni, quindi ci svegliamo che siamo ricchi. Avete mandato tantissimi messaggi, sentiamone ancora qualcuno. Vai.
1: Ciao Viviana, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io se mi ritrovassi un sacco di soldi, prima cosa mi comprerei una bella casa.
0: Sì.
1: Me la pago tutta senza avere problemi.
0: Certo.
1: Perché purtroppo non ho le possibilità di comprarla.
0: Vabbè, ma
1: e
0: in quel caso sei ricca.
1: Mi comprerei la mia bella 500 Abarth.
0: Vedi?
1: E poi anch'io farei un fondo di investimento per mia figlia.
0: Ci sono alcuni di noi che fanno proprio gli sboroni e altri che comunque cercano, sì, di stare con i piedi per terra, quindi fondo pensione, la macchina, quella che gli piace, ma non una roba eccessiva o di lusso. E ancora, sentiamo, vai.
2: Allora, innanzitutto, dopo questa notizia al risveglio, sicuramente non andrò a lavoro,
0: direi.
2: Ma non perché sono diventato ricco,
0: ma
2: perché sicuramente mi avranno ricoverato per lo shock.
0: Certo.
2: Dopodiché, quando sono tornato dall'ospedale,
0: sì,
2: sparirei completamente dalla circolazione.
0: Ecco. Che non si sa mai che ti rincorra qualcuno che ha subodorato a cui è arrivata la notizia. Ciao Viviana, io se divento ricco mi compro un'autobotte, quelle per gli spurghi, la riempio di birra e mi piazzo sulla prima rotonda in strada, mi siedo di fianco con una cannuccia, mi bevo la birretta. Marco da Belluno, cioè tu ti piazzi là bevendo la birretta e guardando i poveri che passano. No vabbè, siete veramente strani e non sareste i matti del matinè. Sentiamo ancora un vocale. No, però volevo leggervi un altro matto del mattino che dice: io mi compro Welcome in Austria, che è il bordello più amato dagli italiani. Vi ricordate che c'era la cucina più amata dagli italiani? C'è anche il bordello più amato dagli italiani. E poi, se domani divento super ricco, mi compro la banca e gestisco io i prestiti. E ancora, ciao, se domani mi svegliassi ricco, ma veramente ricco, in questo mondo di social farei un bel post su tutto.

0: d'estate.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi martedì 4 agosto con Energia 90 a Jesolo in Piazza Milano. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

che come sapete è la mia preferita, l'ho detto più volte, io mangio solo brioche che poi al centro sud si chiama cornetto con la Nutella. Allora vi dico, parlavamo di riccanza, ecco, a proposito, chi c'è a Venezia in questi giorni? Chi è che si sta godendo una bella vacanza italiana? Jennifer Lopez, J-Lo, eh sì, si sta godendo Venezia e ha incantato i fan con un video in gondola tra i canali veneziani in cui canta Like Virgin di Madonna, insomma rendendo omaggio alla queen del pop. Ha scritto: dovevo farlo, vabbè, evidentemente si sentiva in dovere di fare questo omaggio. Ha fatto tappa a Taormina, a Roma, è stata a Roma, no? Ve ne avevo parlato, lei con 50.000 gradi all'ombra che sfoggiava un look impeccabile, cioè deve avere qualcuno che paga per levargli le gocce di sudore dalla faccia, perché neanche una. E poi super tacco sui San Pietrini, e poi è stata anche a Milano e adesso appunto si trova a Venezia. Quindi lei in laguna, questo è il suo mezzo di trasporto preferito. Beh, a Venezia non, di certo Jennifer Lopez il vaporetto non lo prende. Andiamo a Roma invece, dove due ragazzi sono riusciti a entrare all'interno della metro A, stazione Vittorio Emanuele, che è quella vicino a casa della mia famiglia, quindi la conosco benissimo, con il motorino. Cioè io non lo so come hanno fatto, ci sono solo le scale, devi scendere giù, non c'è un altro modo. Cioè la scala mobile, loro sono riusciti a scendere con il motorino. Non ho idea di come abbiano fatto a risalire, probabilmente lo hanno messo dentro il convoglio. No, perché i poliziotti li hanno beccati e li hanno fatti tranquillamente uscire questi due amici. Secondo voi la multa gliel'hanno fatta? Figuriamoci.

0: su Radio Company. Ragazzi, anche oggi siamo nella morsa del caldo. Vedo gente che scapoccia a Venezia. Jennifer Lopez che canta le canzoni di Madonna invece che le sue, vabbè. A Roma, amici, due amici che riescono a entrare dentro una fermata della metro con il motorino, ragazzi, cioè con lo scooter, con il 125, non era il mio, vorrei dirvelo. E vabbè, questo è quello che fa il caldo. Vi dico che tra i centri urbani che oggi sono a livello di allerta massimo, quindi da bollino rosso, al nord figurano Milano, Torino, Bologna, Brescia, Verona, Venezia, Genova, Trieste e Bolzano. Al centro Roma, Firenze, Perugia, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Ancona, Pescara, Civitavecchia, mentre sud e isole Napoli, Bari, Campobasso, Cagliari, Palermo e Catania. Padova non c'è, però da queste parti comunque la nebbia noi la vediamo il 4 agosto, tutto a posto.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: parlare d'amore.
1: Ma com'è romantico Saif in questa novità, parlare d'amore su Radio Company. O magari per i single all'ascolto, quest'estate così caliente farà trovare anche l'amore. Magari potete trovare la donna o l'uomo dei vostri sogni andando in vacanza, oppure il flirt estivo, ma che ce ne frega. L'importante è che sia un'estate bella in cui stiamo bene e che riesca poi a ricaricarci per l'inverno, per l'autunno, perché ora ci lamentiamo tanto del caldo, poi però vi voglio vedere quando ricomincerà il freddo, come rimpiangeremo questa stagione in ogni caso, che poi ci dicono quelli bravi che rispetto a quelle che verranno, io ve lo ricordo, sarà una delle più fresche. Ah, ma come si stava freschi nel 2026, diremo tra 10 anni. Matti del Matinè, ragazzi, adesso ho un messaggio importante per tutti voi. Ci avete mai fatto caso? Quante volte al giorno diciamo la parola adoro? Adoro il caffè appena sveglio, adoro una cena tra amici, adoro andare al mare. Ed è proprio da questa parola che nasce la nuova hit di Cadoro, la storica catena di supermercati del Nord-Est. Da oltre 60 anni, vicina alle famiglie con qualità, freschezza e convenienza. Ve ne facciamo ascoltare un assaggio.

piaciuta? La versione completa è disponibile su YouTube e sui canali social di Cadoro. E naturalmente la sentirete anche nella campagna di Cadoro qui sulle nostre emittenti.

0: trasmissione di questo martedì, ma prima volevo condividere con voi una decisione un po' controcorrente. Andiamo al ristorante Trippa a Milano, di cui Diego Rossi è chef e patron. Cosa ha deciso? Ha deciso che due star del menù, ovvero il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano, non saranno più in carta, cioè le ha proprio tolte, basta, non si possono più mangiare. Questo perché? Perché la gente va lì solo per fotografarli. Ci sono ristoranti che fanno a gara, no, per avere piatti instagrammabili. Lui si è rotto le scatole delle persone che vanno lì, dei clienti che stanno in continuazione a fotografare questi piatti, e ha deciso di levarli, anche perché è successa una cosa, ovvero due clienti sono arrivati, hanno chiesto appunto vitello tonnato e tagliatelle burro e parmigiano, che però erano terminate, quindi hanno dovuto scegliere altro e sono rimaste deluse, perché su Instagram avevano visto quei piatti e volevano quelli, e quindi hanno detto, ma cioè lui ha detto, ma che è questa roba? Cioè addirittura influenza non solo la scelta dei piatti il social, ma anche l'esperienza, che poi alla fine diventa deludente a causa del fatto che tu hai visto una foto e speravi di poter assaggiare quel piatto lì. Quindi no foto, mi dispiace, o mangiate e basta, o meglio che non entrate. Posso dire, da una parte sì, almeno uno si gode pure un attimo un bel piatto senza star lì a fare 18.000 foto da mettere per far rosicare gli altri, che tanto voglio dire, se ci vanno, cioè, se la mangiano, se la guardano, cioè dov'è la vera esperienza, dov'è il sentire, l'odore, il gusto, è tutta un'altra storia. Quindi io sono con lui, approvo questa scelta. Noi abbiamo finito per oggi, quindi ci salutiamo tra poco, un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company, state con noi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: AJ, Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente, dal passato, King con The Taste of Your Tears. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, saremo a metà settimana on top dello scivolo, già in direzione weekend, che per tanti di voi significa ferie, vacanze, ozio, fancazzismo, e poi domani voi, matti del mattino e protagonisti assoluti con la corrida che torna, freddure a gogo, non vediamo l'ora di rinfrescarci. Anche oggi, a dir la verità, me ne avevate già mandata una, eh? Vediamo se poi domani riusciamo a recuperarla. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato l'Italia alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno europei. Albares ha accusato il governo Meloni di non essere all'altezza della crisi migratoria, definendo la sua posizione irresponsabile. All'Italia piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta, ha dichiarato. Il Viminale ha replicato affermando che con il governo Meloni gli sbarchi sono in calo. La discussione arriva in un momento delicato con l'Unione Europea che cerca soluzioni comuni, oggi appunto vertice UE in videochiamata. Iran e Oman sono vicini a un'intesa per regolare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Secondo il New York Times, l'accordo prevede che le navi in entrata nel Golfo Persico seguano una rotta sotto controllo iraniano. Le navi in uscita invece navigheranno su un percorso più vicino alle coste omanite. Fonti iraniane hanno specificato che l'intesa includerà tariffe di servizio destinate a coprire l'impatto ambientale delle attività marittime. Un attacco di droni ucraini ha colpito una zona industriale alla periferia di Mosca, causando la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Diversi incendi sono scoppiati nell'area e sono stati domati dai vigili del fuoco. La notizia arriva dopo un'altra giornata di intensi bombardamenti da entrambe le parti. In precedenza un drone ucraino si era schiantato vicino alla località balneare di Galdin sul Mar Nero, provocando 7 vittime. Altri attacchi ucraini sulla Crimea e nella regione di Belgorod hanno causato ulteriori vittime civili. Sul fronte opposto un raid russo su Kryvyi Rih ha ucciso 3 persone. Il prezzo medio del gasolio self-service, e torniamo in Italia, sulle strade nazionali supera nuovamente la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,100 euro. Si tratta del dato più alto registrato dallo scorso 29 luglio, poco dopo l'introduzione del taglio delle accise che aveva ridotto l'imposta sul diesel di 17 centesimi per un breve periodo. La benzina self-service invece rimane stabile a 1,999 euro al litro. Questi dati dell'osservatorio prezzi del Ministero dell'Industria. Un auto articolato ha preso fuoco stamane in una piazzola di sosta sulla 28 in direzione Porto Gruaro tra Fontana Fredda e Porcia, Pordenone. L'incendio è divampato poco dopo le 10. Fortunatamente non si registrano feriti. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo sganciando la motrice dal semiremorchio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Chiuso il tratto autostradale per consentire spegnimento e messa in sicurezza. Lo sport nuoto in acque libere, la nazionale italiana a Parigi per i campionati europei. Stamattina la 10 km maschile con Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14.30 la gara femminile con Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato. Stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: non ce la fai, lo sapevo, non ce la fa, non ce la fa.
1: E another e 50 per ultra conto. Amici e amiche, buongiorno.
0: Scusate. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dopo vi spieghiamo tutto. Sigla.

0: WhatsApp come prima cosa, adesso appena acceso il microfono e arriva questa frase: io non uso la carta igienica alla camomilla, già soffro di intestino pigro, se poi mi si addormenta alcuno finita.
1: No, ma ancora no! Basta, non diamo più voce. Non diamo più voce a questa cosa, veramente.
0: Allora, dobbiamo fare assolutamente un doveroso saluto a quella che probabilmente è la causa della mia ridarola di questa mattina.
1: Sì.
0: Salutiamo Giacomo Carraro.
1: Caro.
0: Non tanto Carraro.
1: No, dico caro Giacomo Carraro.
0: Non tanto perché ci sta simpatico, quanto
1: no,
0: più perché
1: ci sta anche simpatico purino.
0: Perché ci ha portato un sacco di brioche. Lui ha aperto da 2 mesi un posto che si chiama l'Officina del Dolce,
1: mamma
0: in
1: mia,
0: provincia di Vicenza.
1: Sì, a Grisignano, mamma,
0: cose,
1: che buona.
0: Cose buonissime, ma io non sono abituata. Io faccio colazione con molta calma, con le mie cosine, tutte pippizzane,
1: sì, sì,
0: eccetera. Io non sono abituata a 8 brioche buonissime.
1: E soprattutto a mangiarle tutte.
0: Quindi
1: siamo come i bambini.
0: E quindi
1: presente,
0: come...
1: non dare gli zuccheri ai bambini la sera, se no ti distruggono casa.
0: È
1: così.
0: Vero, va bene. Detto tutto, stiamo cominciando. Buongiorno, io sono Giulia Pego, c'è Leo, c'è Martino, fino alle 13 andremo avanti e cominciamo che è meglio.
1: Sì.

0: sì, brioche.
1: Brioche, ragazzi, di quelle proprio belle, quelle giganti, quelle sfogliate giganti. Bene, buone, buone.
2: Sì. Giuli, ti prego. No. Non fare queste battute, te,
1: no,
2: dai.
1: No, no, no.
0: Ha parlato lui che ha appena Giuli, detto Giuli, ti prego. Veramente.
1: Che paura. Allora, comunque, non c'è solo l'elemento zuccheri in tutto quanto per questa sfumeggiante mattinata. Ma
0: non ho neanche dormito, capito? Quindi anche carenza di sonno. Non ho dormito per colpa di un fantasma stanotte.
1: Ah, così, vabbè, insomma, spero che vi siate chiariti.
0: Non ancora, non ancora, perché me la sono fatta sotto, ma magari poi ne parliamo. Okay, approfittiamo di questo picco di zuccheri, perché poi tra mezz'oretta cala e sarà quindi... una puntata di merda. A tra poco.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Nick Wines, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. Alle 11:22 calo di zuccheri è arrivato, adesso siamo più tranquilli.
1: Siamo tranquilli, sì.
0: Siamo tranquilli.
1: Eravamo un po' esagitati, ma anche perché effettivamente vogliamo capire questo tuo incontro, questo tuo scontro con un fantasma stanotte.
0: Paura, cioè, adesso, ecco, perché... una paura di quelle.
1: Cioè tu sei rimasta tutta la notte con l'occhio sbarrato così?
0: Allora, fatta la nanna, ok?
1: Sì.
0: Da un certo punto.
1: Te la ricordi la canzoncina fatta la nanna coscine di pollo?
0: No,
1: che si
0: no.
1: Cantava ai bambini.
0: Sono
1: fate
0: giovane.
1: La nanna coscine di pollo.
0: Sono giovane,
1: perché
0: Leo.
1: Coscine di pollo, vabbè, non importa.
0: Va bene. Tutto questo per dirvi, amici e amiche, che secondo me questa notte ho avuto.
2: Cosa sta succedendo?
1: Questo. Allora, certo, scusateci, che... scusateci.
0: Anche Martino ha usufruito delle brioche stamattina, quindi siamo tutti un po' così.
1: Mamma
0: no,
1: mia.
0: Vabbè, non ce la posso fare.
1: Allora,
0: oggi.
1: Fantasma.
0: Fantasma, sto dormendo, mi sveglio di soprassalto per rumore di stoviglie che vengono dalla cucina. Dico, vabbè, sarà stato nel mio sogno. Sai quando ti svegli di soprassalto per un rumore, in realtà era solo nella tua testa.
1: Sì.
0: Però il brivido, quello era vero.
1: La paura.
0: Quello l'ho sentito, quel freddolino. E allora sono stata un pochino con l'occhio sbarrato. Che paura, Martino. Sono stata un po' con l'occhio sbarrato ad aspettare. Passano una ventina di secondi, succede di nuovo. Paura.
1: Ma non è che c'era qualcuno che lavava i piatti?
0: Ma
1: tipo,
0: magari
1: il fantasma golf.
0: Ma magari. Sono stata, fatto sta che sono stata lì, non mi sono mai più riaddormentata, anche perché mi scappava la pipì.
1: Ecco, altro
0: e
1: altro
0: io
1: genere.
0: Col cavolo che mi alzo.
3: Ma non ti sei alzata per andare a vedere?
1: No,
0: sei pazzo.
1: No, ma è un fantasma, non
0: sei
1: è che qualcuno che puoi stendere
0: alzo.
1: Con una mazza da baseball.
0: Ma cioè... tu sei Martino di quelle persone
1: film.
0: Che sentono un rumore in casa e si alzano e vanno a vedere?
3: Sì.
0: Ma siete proprio. No, l'unica cosa sana da fare e funzionante è mettersi sotto le coperte,
1: certo,
0: fino alla fronte.
1: Certo, sì, perché la coperta è praticamente. I fantasmi hanno paura delle coperte.
0: E il fantasma
1: arriva, famoso.
0: Ucci, adesso ti. Ah no, è sotto le coperte.
1: Scusa,
0: non posso
1: chiederti una cosa. C'erano 42 gradi stanotte,
0: infatti,
1: la coperta.
0: Infatti, ho sudato come un cane. Orribile, mi scappava la pipì, ma non avevo il coraggio di alzarmi per andare a farla, perché ho detto: metti che lo trovo lì. Me lo mangio sotto. È stata una nottata orribile. Quindi questo in preda a tutta una serie di cose.
1: Allora, tra poco vi faremo sapere ovviamente cosa diceva il fantasma quando ti ha vista in queste condizioni. Sono andata a gambe.

0: stessa con One Day in Your Life qui a Company Snack. Ce li prego, Leo DJM.
1: Lui che ci ha scritto è uno di noi, cioè? Anzi, sei come me. Scrivi: io se sento un rumore la notte vado a vedere quando è giorno. Che è esattamente quello che ho appena raccontato a Leo e a Martino qui fuori onda. Ho detto, vabbè, mi hanno detto, poi cosa è successo? Non lo so. La mattina, con la luce del sole, certo, quando ho aperto le finestre, giù c'era gente, in casa c'era luce, sono andata a controllare che fosse tutto a posto. Il problema era che effettivamente era tutto a posto. Quindi da dove sono venuti sti rumori di stoviglie?
0: Non lo so, sei andata a vedere le stoviglie?
1: Sì, ho controllato tutto. Che paura!
0: Mamma mia! Allora, in tutto questo c'è qualcuno preoccupato, ma alla fine hai fatto la pipì.
1: Stamattina, ecco, perfetto. 8 ore di pipì, perché era tutta quella che tenevo.
0: Sei svegliata gialla, praticamente. Va bene, qualcuno aiuto, conferma il fatto che il fantasma abbia detto: ma dove sono capitato? Questo c'è anche questa.
1: Comunque abbiamo un sacco di storie carine da raccontarvi, che noi ci stiamo raccontando adesso, ma vogliamo raccontare anche a voi, tipo quella del fantasma severo.
0: Mamma mia. Comunque, se volete raccontarci cose vostre, il numero è sempre 333-2688-688, insomma, cose a volte, insomma, che avete scambiato per.
1: Sì, ecco, ci fermiamo qualche istante e vi aspettiamo.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
3: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: detto muove.
1: Ehi, hey, re Julian che vi parla. Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora
2: sì. Muovi.
1: Martino l'ha fatto col pensiero. Era J Balvin, Ovi and the Drums e...
2: E Ovi
1: e W
2: Sound
1: con Godzilla. Alle 11.41 ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Snack. Allora, c'è chi dà giustamente una spiegazione razionale ai rumori che ho sentito questa notte.
3: Buongiorno, poi scoprirai naturalmente che sono dei micro terremoti che in Veneto magari capitano anche. E tu hai le stoviglie appiccicate, no. E il rumorino si sente perché vibrano le stoviglie, anche se tu non senti la vibrazione perché è leggera, però ci sono i micro terremoti che non vengono neanche rilevati dai sismometri. Non lo dicono neanche quando ci sono quelle cose lì.
2: Sì, ragazzo. Ma guarda che comunque non è così assurda come teoria.
1: No, non è assolutamente non è assurda, ma il rumore era troppo forte.
2: Ah, ok. Quindi...
1: Cioè, nel senso, non ha tremato la casa, possono mai tremare così tanto le stoviglie? Non era un...
2: Era
1: come se avessi, che cavolo ne so, una schiscetta con dentro tutta una serie di posate e qualcuno che la shaker, capito?
2: Ah, ok,
1: cioè,
2: magari avevi un corso di percussioni o del salsa merengue al piano di sotto,
1: essere.
2: Una cosa del genere.
1: Può essere.
2: Poi c'è un'altra teoria, Eleonora scrive: ciao ragazzi, la cosa è evoluta nel tempo, fino a qualche anno fa sprofondavo nella coperta, anche se avevo un caldo bestia e aspettavo la mattina terrorizzata. Ora invece mi dico sempre che nei film horror sarei la prima poraccia a morire. Quando sento un rumore in casa mi alzo di scatto e vado a vedere se è tutto a posto, anche scalza. Bella idea. PS, ok, ci fate sempre molta compagnia in ufficio, ci impedite di strangolare chi fa domande sbagliate il 4 di agosto.
1: Prego,
2: grazie mille,
1: allora,
2: Leonora.
1: Prego. Anche se qua ci sarebbe veramente un'altra grandissima parentesi da aprire e un'altra teorie a riguardo su chi muore prima nei film horror.
2: Sì.
1: Cioè, hai più probabilità di morire se ti alzi e vai incontro all'eventuale fantasma o creatura o persona. Oppure magari... Sì?
4: Ho sbagliato.
1: Ah, ok. Il fantasma. Oppure se magari lasci andare avanti gli altri e tu intanto ti nascondi.
2: È come quello: ragazzi, ci stanno inseguendo, chiudiamoci in cantina. Bravi.
1: Peggio ancora: ragazzi, dividiamoci. No,
2: bravi,
1: non
2: sì,
1: si fa.
2: Uno da solo, via. Mamma mia, poi alla
1: che
2: fine
1: paura.
2: È quello che viene pagato meno perché fa due scene del film e basta.
1: Sai cos'è? Il cameraman non muore mai nei film horror. Quindi la prossima volta, nella notte, appena senti un rumore, prendi la telecamera e ti riprendi.
2: Efficiente. Radio Company. The summer is mad.

0: Baby Steps qui a Company Snack. Allora, sì. Ci sono delle altre teorie, delle altre
1: sì,
0: cose.
1: Come scacciare il
0: infatti,
1: fantasma.
0: O la paura anche, no?
1: Sì.
0: Perché poi è quello.
2: Jolie!
0: Basta!
2: Portali la brioche il fantasma, che stasera torna sicuramente.
1: Pure!
2: Mi raccomando! Ciao ciao!
1: Pure premiarlo perché mi viene
0: certo,
1: a far paura. A meno che, come si fa con Babbo Natale o Santa Lucia e l'asinello, gli metti il piattino con la brioche, con il bigliettino, guarda, mangia pure, poi esci, non farmi
0: sì,
1: paura.
0: Ok, o se no non tornare a mani vuote, cioè almeno portami ecco, qualcosa.
1: E comunque avrei una teoria, sì, anzi gli ascoltatori hanno una teoria più plausibile probabilmente sul fantasma che è venuto a trovarmi questa notte.
0: Sarebbe?
1: Che ha fatto rumore di stoviglie. Era Leo che voleva svuotare il frigo.
0: No. Allora, no, a parte il fatto che io ho un'etica in queste cose,
1: okay,
0: lascio sempre qualcosa dentro il frigo, non lo svuoto mai perché non si sa mai che venga la fame successiva. E
1: ah,
0: quindi
1: okay,
0: sì, non mi tengo
1: grazie,
0: mai un
1: grazie,
0: futuro cieco. Però voglio dire, non vale. Io mangio poco.
1: Ti lascio le cosine fuori così almeno non fai confusione.
3: Su Radio Company, Snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Paradiso con Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente. Dal passato siamo andati al 1985 con Grace Jones, Slave to the Rhythm.
1: Allora, è arrivato questo messaggio a proposito di esperienze
0: paura
1: un po' paranormali, e dice questo: i miei in montagna, io a casa da solo.
0: E già, paura.
1: Condizionatore spento, finestra aperta per sentire eventuali rumori. Ma perché te le vai a cercare?
0: E già hai sbagliato tutto.
1: Verso le 2 di notte si accende luce esterna. Di solito si accende quando passa qualcuno. Ho pensato sarà un gatto. Dopo mezz'ora suona l'allarme. Stesso rumore di quelli che appoggia la porta e che suonano cadendo. Non ho capito ancora cosa vuole dire questa frase.
0: Non ho capito neanche io cosa vuol dire. Stesso rumore di quelli che appoggi alla porta e che suonano cadendo. Vabbè, come se magari avesse, che cavolo ne so, un piede di porco appoggiato sulla porta e che si apre, quando apri la porta, cade e fa bam.
1: Guardo fuori dalla porta, ma col cavolo sono sceso. Guardo fuori dalla porta, ma col cavolo sono sceso in taverna. Anche tu, cosa scendi in taverna
0: a
1: fare?
0: No, ha detto. Secondo me è un po' sgrammatica. È col cavolo, secondo me, che sono sceso in taverna. Ho solo guardato fuori dalla porta.
1: Ok. Bello, doveva essere un momento esperienziale, ma non è.
0: Comunque hai sbagliato tutto. Intanto accendi il condizionatore e ti barrichi in casa.
1: Certo,
0: non tieni tutto aperto.
1: Voleva sentire i rumori della città o le cose così.
0: Sì, ma che paura, c'era il killer.
1: Ma non era un killer, era
0: non
1: un fantasma. Il fantasma non è un killer.
0: Il fantasma killer. Te lo ricordi il fantasma formaggino?
1: Ecco, certo, vieni
0: che
1: dentro.
0: Che ti spalma sul panino.
1: Bei ricordi, bei ricordi.
0: Sì. 12, da 2 minuti. Tra poco, amici.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Paura in Toscana alle 10.15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari. Sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino. Migliaia di persone, tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter. Tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle 2 Coppe dei Campioni.
4: La sera della finale di quello che ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice. Un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: È tutto da Nicola De Muro.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.

insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door, il pezzo di Tutti in Lista, Club Privé, con cui abbiamo aperto oggi ufficialmente il nostro appuntamento di Tutti in Lista. E oggi ritorniamo sulla cronaca che ogni tanto ci accompagna all'interno di Tutti in Lista. In questo 4 di agosto 2026 vado a riprendere una notizia, intanto perché ci fa piacere che comunque la persona che insomma è stata colpita sia fuori pericolo, anche se insomma ha rischiato veramente tantissimo. Il fatto di cronaca durissimo arriva da Grumo Nevano, in provincia di Napoli siamo. Un pallone dei ragazzi che giocavano in piazza rompe la finestra di un centro anziani. Un pensionato esce a rimproverarli per il danno, nasce una discussione, un 18enne, Francesco Iannucci, lo aggredisce a pugni. A quel punto interviene un altro uomo tra i 67 e i 70 anni per fare da paciere e divide i due. Il 18enne si scaglia anche contro di lui, lo colpisce. Quando l'uomo è a terra indifeso, quindi uno dice si fa marcia indietro indifeso, gli sferra un calcio violentissimo in pieno volto. L'anziano finisce in ospedale in pericolo di vita con un'emorragia cerebrale. Questo è l'anziano che voleva fare da paciere. Per fortuna oggi è stato dimesso. Il ragazzo è stato arrestato, accusato di tentato omicidio, e il giudice ha confermato che resti in carcere. Allora vi chiediamo, in questo caso, un ragazzo che arriva a un gesto così violento per un semplice rimprovero, dove evidentemente c'è un problema, cioè di rimprovero, cioè non si accetta l'idea di aver fatto un danno, e anziché capire il danno che si è commesso, cioè si agisce e si reagisce come se fosse lui dalla parte della ragione. Per un semplice rimprovero va perdonato o può essere recuperato? Cioè, secondo voi è giusto che resti in carcere perché certe persone non si recuperano più? Oppure non è così semplice come scelta, ma ve la chiedo proprio per fare un'analisi, perché un ragazzo di 18 anni che sferra un calcio non si rende conto evidentemente di ciò che ha fatto, oppure si è reso conto troppo tardi di ciò che aveva commesso. Secondo voi tenerlo in carcere, visto che poi la persona per fortuna è uscita dalla situazione più difficile, cioè quella del rischio di morte, secondo voi va tenuto in carcere? Perché se lo teniamo in carcere è un ragazzo di 18 anni perso per tutta la sua esistenza. Secondo voi come bisognerebbe comportarsi in questo caso? 333-2688-688, c'è Megan Thee Stallion con Dua Lipa, Sweet Spy in arrivo.

Pippa, insomma, stanno arrivando una marea di risposte. Intanto iniziamo con quelle scritte, fra un attimo sentiremo anche le prime note vocali. Educati male e famiglia inesistente, giusto carcere, pagare danni morali e fisici, le famiglie deve anche pagare, quindi anche la famiglia deve pagare, secondo Fabio, che è il primo messaggio, il più veloce che ci è arrivato in questo nostro pomeriggio. Fra un attimo sentiamo altre opinioni per tutti in lista creativa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.

0: ritornata anche lei in apertura di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé, dove ci sono le vostre opinioni portate da voi con i vostri messaggi. Sentiamo chi facciamo entrare subito nella nostra radio. Vai, vai, vai, vai. Chi c'è in lista con
1: ciao, non riuscivo. Beh, certo che non è facile.
0: Certo.
1: Direi 2 anni di lavori socialmente utili,
0: okay,
1: e controlli.
0: Oh, ok, quindi 2 anni di lavori socialmente utili, non il carcere poi. Sentiamo.
2: Ciao, io lo terrei in carcere un pochino e poi lo manderei ai servizi sociali.
0: Okay.
2: Anche se per esperienza personale, essendo stata la rappresentante di classe di mio figlio,
0: sì,
2: l'anno scorso 18enni sospesi in classe appunto di mio figlio e mandati ai servizi sociali, ho visto rispondere ai professori: tanto non ci vado, non lo puoi fare, tanto sono maggiorenne.
0: Sì, perché c'è questo dubbio che ci attanaglia, cioè su una pena severa, giusta, per la violenza che c'è stata, e dall'altra parte l'idea che comunque una persona sia irrecuperabile. Ed è triste che se ci deve essere un recupero di una persona non ci può essere perché viene dimenticato, perché poi è quello il discorso, cioè una volta che viene dimenticato in carcere poi non si parla più di recupero, e questo è il dilemma poi che sorge per una vita giovane che, è vero, non ha avuto nessuna remora nel dare il calcio a questa persona, quindi deve essere sicuramente punito. Ci fermiamo un istante? No, abbiamo dell'altra musica in arrivo. With You con Do You Mean?

0: With you. Vi abbiamo raccontato questo fatto di cronaca da cui siamo partiti oggi, di questo pensionato che esce per rimproverare del danno fatto da dei ragazzi che giocavano nel col pallone. Che cosa succede? Che il primo viene preso a pugni, il secondo, che tenta di separare questa rissa che era incominciata fra il 18enne e l'uomo anziano, è stato colpito in pieno al volto da un calcio sferrato da questo ragazzo di 18 anni. L'anziano finisce in ospedale in pericolo di vita con un'emorragia cerebrale. Per fortuna oggi è stato dimesso e il ragazzo è stato arrestato, accusato di tentato omicidio. Il giudice ha confermato che resti in carcere. Allora vi abbiamo chiesto: un ragazzo che arriva a un gesto così violento per un semplice rimprovero va perdonato, può essere recuperato? È giusto che resti in carcere perché certe persone non si recuperano più? Considero sempre il fatto del gesto violentissimo e orrendo il fatto che non abbia accettato il rimprovero, cioè da questo presupposto. Però dall'altra parte c'è anche il mio dubbio sul fatto di lasciare in carcere un ragazzo di 18 anni, cioè di non recuperarlo più. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Radio Company. Beh, allora, il quesito è molto interessante e anche abbastanza delicato, quindi fare da giudici e comunque
0: andare a... Attenzione, non vogliamo fare da giudice, noi chiediamo semplicemente la vostra opinione, non è che ci mettiamo al posto dei giudici assolutamente, però è un dilemma che ci combatte, cioè l'idea di dire perdiamo un ragazzo perché un ragazzo è perso a 18 anni, se butti le chiavi e dici beh lasciamolo in carcere a vita, oppure tentiamo di recuperarle queste persone, malgrado il gesto violentissimo e deprecabile. Cioè, quindi
1: è anche molto difficile. Comunque, al di là di critiche e non critiche, io credo che il gesto che ha fatto sicuramente è da punire. Questo non vuol dire a vita. Comunque fargli capire la lezione e rimanga un po' in carcere, secondo me è corretto. Altrettanto corretto è anche tentare di provare a recuperare questo ragazzo che ha 18 anni e che comunque questo gesto se lo porterà a vita. Un tentativo di recupero lo farei, ma non prima di aver scontato un po' comunque di carcere, perché è giusto così. Per i propri errori bisogna anche prendersi le proprie responsabilità e questo gli sarà sicuramente motivo di crescita, spero positiva, in futuro, con magari sostegno forte anche della famiglia in questo percorso di recupero. Ciao!
0: Ciao, c'è Darin con Superstar.

0: mentre stanno arrivando i vostri messaggi per entrare in lista con noi, per entrare dentro la radio, quindi dire la vostra, sentiamo chi c'è in lista.
1: In carcere, tanto sicuramente non fa tanti anni, perché c'è libero Pietro Maso, che ha ucciso suo papà e sua mamma a pentolate in testa, figuriamoci per un tentato omicidio.
0: Sì, però attenzione, là c'è stato un percorso che è stato anche raccontato, cioè è stato spiegato qual è stato il percorso e il perché poi della decisione e il fatto di averlo comunque lasciato libero. C'è Harris Earl insieme a Arthur Baker, Queen of Chinatown.

Allora, c'è qualcuno che scrive: però con la scusa di dire sono giovani, se lo lasciano in galera lo roviniamo, per quei tipi tutto è lecito, altrimenti invece della prigione un paio di anni in una casa per anziani. Non credo però che per quei tipi sia tutto lecito, cioè semplicemente secondo me, e questa è l'opinione, cioè sono mancati dei punti fermi, cioè nel fatto di reagire dinanzi all'idea di aver scagliato un pallone contro un vetro. È successo ad altri ragazzi di aver fatto una cosa del genere, anche quello del parroco, cioè è capitato in più di un'occasione di rompere un vetro, ma non si reagiva in quel modo, cioè anzi ci si sentiva in colpa e si tentava in qualche modo di riparare al danno. Qua c'è stata la reazione di non aver capito neanche di aver commesso un danno, e quindi per quello si parla di rieducazione, per poter forse raddrizzare una persona che a 18 anni gli mancano tutti i paletti, perché lui ha combinato un danno e invece di capire di aver combinato un danno ne ha fatto ancora uno superiore, cioè quindi siamo veramente al degrado, ma perché non c'è la comprensione di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista Club Privato.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Insieme a Emma l'abbiamo ritrovato anche in questa nostra serata, mentre insomma non è facile l'argomento di stasera, però stanno arrivando delle risposte molto molto interessanti e anche molto pensate, mi fa piacere da parte degli amici che sono in lista con noi, che vogliono dire la loro. A parte qualcuno che è molto deciso, molto veloce nel messaggio scritto, dicendo: a lavorare come facevamo noi, così vedi che non hanno tempo di fare danni. In effetti stava giocando a calcio a 18 anni in una piazza con un pallone. Uno magari potrebbe fare altro. Sentiamo, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Company. Il quesito è abbastanza spinoso. Io penso che comunque a questo punto, visto il verificarsi di tantissimi fatti del genere, bisogna a un certo punto anche usare la mano pesante, io dico, e quindi anche dare l'esempio che se fai qualcosa di sbagliato vieni punito in maniera esemplare. E il recupero di un ragazzo di 18 anni sicuramente avverrà, perché ne hai 18 e a meno che tu non sia un delinquente seriale sarai recuperato. Okay. Il problema è che se tu non dai pene pesanti, poi la gente non capisce che se fai quello è sbagliato. Già dovrebbe essere sbagliato nella propria morale, ma se tu non fai pesare al ragazzo che ha fatto una cosa gravissima, questo probabilmente la rifarà. Se invece io ti punisco, e ti punisco pesantemente, probabilmente ci penserai 200, 300, 400 volte prima di rifarlo.
0: Ma sono gli altri che devono pensarci, perché lui a questo punto il danno l'ha già fatto, poi è ovvio che lui non ripeterà, almeno speriamo non ripeta un danno di questo tipo, ma gli altri sono così terrorizzati dal fatto di avere una pena severa, cioè, perché anche questo è un dubbio che ho. Sam Jacobs con Ezra Nuray, I Don't Mind. Here we go.

0: ci sono arrivate risposte anche molto più decise, molto più diciamo di meno difesa nei confronti del ragazzo da parte di Mario e di Michele, no? Mario, l'hai sentito prima, mio caro Jimbo, carcere Manganello tutti i giorni perché non ci arriva, bisogna fargli fare il reset in qualche maniera. Questa è la risposta per esempio di Michele, piuttosto di quella di un'altra amica che sentiamo fra un attimo, perché adesso abbiamo altri amici che sono in lista.
1: Ciao company, per me a carcere a vita deve restare dentro, ha fatto un danno, adesso ti prendi le conseguenze, non mi interessa, anche perché non è una persona, se facendo questo, diciamo, com'è che si può dire, questo comportamento, avendo questo comportamento, non è un comportamento che si può recuperare, perché se a ogni osservazione che gli viene fatta lui reagisce in questa maniera qui, prima o poi scapperà il morto, e allora si poteva evitare, meglio che resti in carcere.
0: C'è Gautier con Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Somebody That I Used To Know, Gottia insieme a Kimbra. Ci sono un sacco di amici che sono in lista con noi, che vogliono insomma dire la loro. Allora sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Vi ricordo che tanti anni fa, sì, dei ragazzi c'era la moda di buttare giù i sassi dalla cavalcavia. Quando è scappato il morto e queste persone sono state in carcere per più di 20 anni e li hanno fatti, ti posso assicurare perché conosco una delle persone che ha fatto questa cosa, sì, e avevano 18 anni, 20 anni, non me lo ricordo, erano sotto droga, sotto alcol, e comunque hanno fatto i loro anni in galera e ora sono delle rispettabilissime persone, gente di cuore, si può ti dare una mano, quindi a loro il carcere ha fatto benissimo, non solo bene, benissimo.
0: Questo ce lo dici tu, perché poi non abbiamo riferimenti su effettivamente quale poi sia stato effettivamente il comportamento di queste persone, però assolutamente ti ringraziamo per la testimonianza. Poi c'è Noemi che arriva con Tu Cosa Fai Questa Sera.

Era Noemi, ciao Stefano, io penso che finché c'è vita c'è speranza, è un ragazzo giovane sicuramente recuperabile, certo che deve pagare, ma non so se il carcere sia la via giusta. Io lo metterei per qualche anno a fare lavori socialmente utili in casa di riposo, in modo che acquisti un'empatia verso le persone anziane. Baci Sonia, Sonia, però poi a quel punto bisogna controllare come si comporta nei confronti degli anziani, perché se fa dei lavori socialmente utili e si comporta male nei confronti degli anziani siamo punto e capo. Grazie intanto, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco tutti in lista.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: è arrivato anche Bob Sinclair in questa nostra serata. La musica è sempre quella di Radio Company. Prima Nesha con Restless, brano del passato, poi Bob Sinclair, Kiss I Can Wait, pezzo del presente, pezzo del passato. Mentre noi per Tutti in Lista dobbiamo dare spazio ancora fra pochissimo a altri amici che sono in lista con noi, che vogliono dire la loro su questo tema veramente scottante di oggi pomeriggio, però non ce la faccio a leggere messaggio, a dire niente, controlliamo semplicemente loro. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Ancora tensione tra Madrid e Roma, che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Il ministro degli interni di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. L'annuncio del segretario USA al tesoro Bessent sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz tonifica le borse. In positivo la chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%. Le tensioni nell'area del Golfo mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Il CDM riunito stasera a Palazzo Chigi non discuterà la proroga del taglio delle accise e si attendono altri dati per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Il caldo opprimente non molla la presa. Oggi 25 città con bollino rosso, giovedì passeranno a 27, tutte quelle monitorate. Da venerdì è prevista una breve tregua. Gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. Stasera la finale femminile dei tuffi da trampolino da 3 metri con Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia. Da Laura Supino, buona serata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Company!

sera nasce dal fatto di cronaca durissimo di Gruonevano in provincia di Napoli, e da lì insomma vi abbiamo chiesto: un ragazzo che arriva a un gesto così violento, il calcio in testa nei confronti della persona anziana, per un semplice rimprovero va perdonato o può essere recuperato? O è giusto che resti in carcere perché certe persone non si recuperano più? C'è qualcuno che vorrebbe ritornare al periodo della schiavitù, non per l'azione violenta, quella ci può essere magari nei confronti di un figlio, però diciamo che buonasera Conte, credo che il carcere non serva a nulla, quindi questa è la premessa. Devono essere puniti i genitori e il ragazzo, ma non a lavoro utile, ma a frustate. Deve essere a frustate. Solo se fai ad essi un dolore fisico, allora imparano. Il carcere non fa nulla, quindi torniamo alle frustate. Io ho 6 figli e mai nessuno si è permesso di fare cavolate, ma sono con valori seri, grazie, una buona serata. Quindi lui ritornerebbe con la punizione corporale. Questa è la soluzione. C'è Marshall Jefferson e Solardo, Movie.

sembra proprio che le generazioni abbiano cambiato abitudini, soprattutto la generazione Z, ma poi susseguiranno anche le altre generazioni che come sempre cambieranno abitudini e non verranno capite dalle generazioni precedenti. Ma è un gioco che funziona così e lo conosciamo ormai bene. Tra pochissimo vi racconto come mai gli under 30 preferiscono starsene a casa. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Walla One Live qui su Radio Company. Allora, secondo uno studio, amici e amiche, per la generazione Z l'uscita più divertente è quella di appunto stare a casa, quindi non uscire in pratica. Gli under 30 preferiscono le serate in casa, sembra proprio di sì, aperitivo sul divano, playlist condivisa, giochi da tavolo o film. Per molti giovani oggi la serata perfetta non è più al locale, ma tra le mura di casa. E vi posso dire, io sono anche abbastanza d'accordo, a un certo punto magari ti vuoi concedere più una serata a casa, che forse ti fa anche spendere qualcosa di meno. Secondo una recente ricerca, cresce il fenomeno del home tending, che si chiama proprio così, e sempre più under 30 scelgono di invitare gli amici a casa, trasformando una semplice serata in una esperienza curata nei minimi dettagli. Il report evidenzia anche un altro dato interessante: il 28% degli intervistati preferisce bere meno e destinare quei soldi ad altre esperienze o passioni. Dietro questa tendenza ci sono diversi motivi: il desiderio di vivere momenti più autentici, prendersi cura del proprio benessere mentale e allontanarsi dalla pressione sociale che spesso accompagna le uscite. Insomma, per molti il vero lusso oggi è stare proprio a casa, e devo dire che io non do torto ai ragazzi giovani che adesso stanno ovviamente coltivando le proprie passioni dentro le mura di casa. One love, one live on radio.

0: One Live.
1: Mace, Salmo con la pesce Cattive Abitudini qui su Radio Company, a tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mayo Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

questo è One Love One Live. Siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma. Ancora una mezz'oretta scarsa da passare assieme, ma andiamo alla prossima notizia che riguarda il taste freezing. Vi starete chiedendo che cos'è, il nuovo inglesismo per spiegare qualcosa? Sì, purtroppo sì, è proprio così. Allora, c'è una teoria: secondo alcuni studi, a 33 anni smettiamo di ascoltare musica nuova. Si chiama proprio taste freezing e sostiene che intorno appunto ai 33 anni si smetta gradualmente di cercare musica nuova, preferendo riascoltare quella che già conosciamo. Chi ha meno di 25 anni tende a scoprire continuamente nuovi artisti e brani. Con il passare del tempo però la curiosità lascia spazio alla nostalgia e alle canzoni legate ai ricordi più importanti. Il motivo è che tra l'adolescenza e la prima età adulta il cervello crea un legame fortissimo tra musica, emozioni e memoria. Ecco perché quelle canzoni riescono ancora oggi a farci rivivere momenti che sembrano veramente dimenticati. Naturalmente non è una regola assoluta, c'è chi continua a scoprire musica nuova per tutta la vita, ma in media con gli anni tendiamo a costruire una colonna sonora personale da cui è sempre difficile allontanarsi. One love, one live on Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Olive con Material Lover qui su Radio Company. Amici, vi do appuntamento domani alle 6.30 puntuali con la Family. Da Enrico Sisma è tutto, una buona serata. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
0: sì, Street Italian Food Padova. Noi siamo la Family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la Family, cioè la Family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
3: Nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. E attenzione perché, come sentite, sapete che stiamo facendo questo viaggio. Abbiamo spedito l'omino dei Daft Punk. Dove sarà questa settimana? Beh, in un posto che noi conosciamo molto molto molto bene. Vediamo un po'.

0: se li mandiamo.
1: Beh, insomma, vediamo se riusciamo a farlo ripartire, altrimenti lo raggiungiamo noi in quel di Ibiza, che non è male, insomma, da Dalt Villa e svedrà, posto veramente molto bello, insomma, un'isola tutta da scoprire, perché poi anche se magari non siete amanti del clubbing, merita comunque anche dal punto di vista, insomma, naturalistico, dei luoghi da scoprire, della gente che è molto cordiale, molto accogliente, per cui insomma potreste anche imparare a scoprire una nuova e diversa Ibiza, non soltanto legata al mondo delle discoteche. Ma adesso siamo pronti per partire, ragazzi, questo è Un Sacco Beach e dentro Un Sacco Beach mettiamo un sacco di musica figa. Primo disco di oggi, un rifacimento di un pezzo molto famoso, ve la ricordate? San Salvador, bene, è stata rifatta da Botteghi e Ali Selecta ed è il disco che apre la puntata di oggi di Un